amico tuo sincero, mi ti professo, nel più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil voto di femmina non è tropp'arduo, nodo per genio, io ne per l'inferno. Ora che quella donna sarà tua, m'ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda.

0: Quella grazia capitano
1: non bevo più
0: e noia questo sorso
1: no
0: guarda oggi in faccia tutta Cipro è una notte di gioia
1: dunque

donna da quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda che venisse lo sprona un astuto seduttor che ti ingorda il cammino a la bella stessi nevi è perduto fallo bene

0: porti, parla.
1: Non so, qui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi, ma ad un tratto come se un pianeta maligno avesse a quello

lascio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso. La saluta. E s'avvicina. Ora qui si traga Otello.

mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare hotel alla rovena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra, eccolo, al posto, all'opera.

0: sue parole,
1: i razzi,
0: i gesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, il mir conviene, io vado.

0: narrami un po', tu direi che ti innamora.
1: Di chi?
0: Di Bianca.
1: Arriva!

0: È strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano. Vai!
2: Da senno. Quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spia.

0: Otello, tutto è fermo, amore è tuo, dama mia, nessun più suo.
1: Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vali e bugiardi. Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si miglia e mor. Questa è Narragna dove il bocor casca si lagna si miglia.

la bieta pensiero. Giova ancora, perere insieme a vinti. E faccio letto, e faccio letto, e faccio letto.